0: leggenda.
1: Imperio FM.
2: C'è Bob e me.
0: Una leggendaria.
1: Del bingo radial Imperio. Con Esteban Escobar.